0: L'evento canonico
1: Canon Event.
2: Ti ispiras.
0: Interattivate. 949 Interattiva. 949 Interattiva.
1: Interattiva.
0: 9 9 4 4 9 9.